Che di sale gomme già back, gomme già miste, mi shake it to the max. Belli di pristella, di base to the max. Ace si wile, mi shake it to the max. E ne figlia di sale gomme già back, gomme già miste, mi shake it to the max. Belli di pristella, di base to the max. Ace si wile, mi shake it to the max. E ne figlia di sale gomme già back, gomme già miste, mi shake it to the max. Belli di pristella, di base to the max. Ace si wile, mi shake it to the max. Ace si wile, mi shake it to the max. Ace si wile, mi shake it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max.